0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: Hot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 3:02.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai? Non sei più

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è

al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Hot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito as-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 4 e 5 minuti.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Cuneo.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Cuneo, semplicemente un

specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

Radio Punto. Semplicemente ovunque. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto.

0: Tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 6 e 2 minuti.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul suo www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classiche e io sono Marco Del Vaiz. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 7:03.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimeteo.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio. Clima caldo ed estivo, con punte massime che localmente sfioreranno anche i 34-35 gradi. La ventilazione sarà debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, scaricate l'app gratuita di Trebimeteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Torniamo al 1997, l'anno di uscita di Titanic di James Cameron. Billy Zane, l'attore che interpreta Cal, il fidanzato di Rose, era molto emotivo durante le sue scene. Per esempio, non avrebbe dovuto rovesciare il tavolo durante il litigio con Rose, e di conseguenza la reazione di Kate Winslet in quella scena è autentica. A sua volta, Kate Winslet, inoltre, non avrebbe dovuto sputare in faccia a Cal. E l'attore non venne avvisato del cambio di programma, quindi anche qui la sua reazione è stata completamente genuina.

0: Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
4: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 8 e 2 minuti.
3: Buongiorno, buon inizio di settimana da tutta la redazione in studio. Francesco Vitale, l'informazione, la battaglia su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Il petrolio ha aperto oggi in rialzo di oltre il 3,5%. Morto improvvisamente il senatore americano Graham appena tornato dall'Ucraina. Zelensky annuncia intanto un rimpasto e sostituisce la premier. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presenta il presidente ucraino. Non si placa la bufera su Report, Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci, approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido, fra quadrato la redazione del programma a poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale, l'accordo in maggioranza ancora non c'è, mediazione al photo finish sulle preferenze. Polemica sulla decisione del governo di partecipare con un sottosegretario al summit convocato da Rubio sul pericolo del terrorismo transnazionale d'estrema sinistra, uno dei cavalli di battaglia dell'agenzia Trump. Il mega yacht dell'ambasciatore Fertitta diventa un caso, con Bonelli che chiede al governo di chiarire sulla scorta. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. Un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Si indaga per determinare le cause del rogo. Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4-7 il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. Ho visto mamma uscire due volte per la tensione, ha commentato l'altoatesino scherzando. Sfida tra le fantastiche quattro al mondiale di calcio. Domani la prima semifinale Francia-Spagna, mercoledì Inghilterra-Argentina. Lutto nel motociclismo, morti piloti russi e Steimer sul circuito ceco di Brno. È tutto, buon proseguimento di ascolto, a più tardi.
4: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
5: Al centro esatto della musica.
4: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimeteo.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio. Clima caldo ed estivo, con punte massime che localmente sfioreranno anche i 34-35 gradi. La ventilazione sarà debole, con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, scaricate l'app gratuita di Trebimeteo.
2: Buongiorno Alto Milanese, al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 9:02.
4: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Apriamo con la gravissima crisi geopolitica. La battaglia per lo stretto di Hormuz riaccende la guerra nel Golfo Persico. Tra ieri sera e questa notte gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori raid aerei contro l'Iran con l'obiettivo dichiarato di indebolire la capacità militare di Teheran di attaccare le navi commerciali. La risposta dell'Iran non si è fatta aspettare. Colpite le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. L'escalation sta già provocando forti scosse sull'economia globale. I mercati asiatici hanno aperto in netto calo, mentre il prezzo del petrolio è balzato in avanti di oltre il 3,5%. Restiamo sul fronte internazionale, ci spostiamo in Ucraina e Russia. Nella notte un attacco di droni ucraini ha colpito la regione di Mosca, provocando 3 morti e 3 feriti. Sul fronte politico, scossone a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un rimpasto lampo di governo, sostituendo la premier, una decisione arrivata nelle stesse ore in cui è giunta la notizia della morte del senatore americano Graham, appena rientrato da una visita in Ucraina. Oggi a Parigi è prevista la riunione dei paesi volenterosi, alla quale parteciperà lo stesso Zelensky. Torniamo in Italia. Con la politica interna il duro scontro sulla libertà di informazione. Non si placa la bufera politica intorno alla trasmissione di Rai 3 Report. Fratelli d'Italia è tornata all'attacco del conduttore Siegfried Ranucci, chiedendo via social di fare chiarezza sui suoi rapporti con la Vitola. Immediata la replica della redazione del programma, che fa quadrato attorno al giornalista parlando di fango, ribadendo piena fiducia. Sempre a Roma, ore decisive per le riforme, a pochissimo tempo dalla scadenza per presentare gli emendamenti alla legge elettorale, manca ancora l'intesa definitiva nella maggioranza. Si tenta una mediazione dell'ultimo minuto sul nodo delle preferenze. Ancora polemiche. Questa volta sul fronte della politica estera e della sicurezza, fa discutere la decisione del governo italiano di inviare un sottosegretario al summit convocato da Marco Rubio sul pericolo del cosiddetto terrorismo transnazionale d'estrema sinistra, un tema chiave dell'agenda Trump. Nel frattempo scoppia anche il caso della scorta concessa al mega yacht dell'ambasciatore Fertitta. Il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, ha chiesto formalmente chiarimenti all'esecutivo. La cronaca internazionale ci porta ora in Thailandia, dove si registra una vera e proprie strage. Almeno 27 persone sono morte, 63 sono rimaste ferite, molte delle quali in condizioni critiche, a causa di un devastante incendio divampato ieri sera in un pub alla periferia di Bangkok. Secondo i primi rilievi, la maggior parte delle vittime è deceduta per asfissia a causa del fumo denso. Le autorità locali hanno aperto un'indagine per accertare le cause del rogo. L'Italia è stretta nella morsa dell'anticiclone africano e l'inizio di una settimana da bollino rosso con temperature che supereranno i 40 gradi soprattutto nelle regioni del centro-sud. Il picco del caldo è atteso tra domani e mercoledì con la Sardegna che potrebbe sfiorare i 42 gradi. Il caldo fa danni anche nel resto d'Europa. In Francia un enorme incendio sta devastando la celebre foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi, dove sono già andati in fumo oltre 800 ettari di vegetazione. Chiudiamo con lo sport partendo dal tennis e dall'ennesima impresa storica di Jannik Sinner. L'azzurro si conferma re di Wimbledon e conquista il suo quinto slam in carriera. Il numero uno del mondo ha sconfitto in 4 set il tedesco Alexander Zverev al termine di una finale intensissima. A fine match Sinner ha commentato col sorriso: ho visto mia mamma uscire 2 volte da box per la troppa tensione. Per il calcio, riflettori puntati sui mondiali, siamo arrivati alla sfida tra le fantastiche 4. Domani sera la prima attesissima semifinale tra Francia e Spagna, mentre mercoledì toccherà Inghilterra e Argentina contendersi il pass per la finalissima. Una pagina triste infine per il mondo dei motori: grave lutto nel motociclismo, i piloti Rass e Stenmeier hanno perso la vita in un tragico incidente sul circuito ceco di Brno durante una gara. Ed è tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Almanacco del giorno.
2: Lunedì 13 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Enrico Imperatore e Sant'Esdra e Santa Clelia Barbieri. Il sole è sorto alle 5:44 e tramonterà alle 20:44. C'è la luna anche in fase di calo. Vediamo i fatti che hanno segnato la storia, la musica, la cultura in questa data. Facciamo un salto indietro nel tempo fino al 1814. A Torino, re di Sardegna Vittorio Emanuele I istituisce il Corpo dei Carabinieri Reali. È l'atto di nascita dell'arma benemerita, creato originariamente per garantire la sicurezza del regno sabauto dopo il periodo napoleonico. Ci spostiamo nel 1923 sulle colline di Los Angeles. Viene inaugurata la gigantesca scritta bianca sul monte Lee. Originariamente recitava Hollywood Land e nacque come trovata pubblicitaria per una lottizzazione immobiliare. Solo anni dopo diventerà il simbolo universale del cinema mondiale, perdendo le ultime 4 lettere. Infine arriviamo al 1985, in contemporanea tra lo stadio di Wimbledon e Londra, il JFK di Philadelphia va in scena il Live Aid, ideato da Bob Geldof e Major per raccogliere fondi contro la carestia in Etiopia. Resta oggi il più grande evento rock della storia. Sul palco salgono icone come U2, Elton John, David Bowie e i Queen, autori di una performance leggendaria. E ora tanti auguri a chi compie gli anni oggi. Spegne le candeline l'attore americano Harrison Ford, volto iconico del grande cinema d'avventure e di fantascienza, ha dato vita a un personaggio immortali come Indiana Jones e Han Solo in Guerre Stellari. Festeggia il compleanno anche Erno Rubik, l'architetto e designer ungherese che nel 1974 inventò il rompicapo più famoso del pianeta, il cubo magnetico che porta il suo nome. Auguri infine al comico, attore, conduttore televisivo genovese Luca Bizzarri, storico componente del duo Luca e Paolo. E Paolo, che Paolo, e Paolo, e Paolo. Chiudiamo con le note della nostra hit parade del passato. Il 13 luglio 1989 le radio italiane passavano a ripetizione uno dei brani estivi più amati di sempre. In vetta alle classifiche c'era Edoardo Bennato con la sua travolgente Viva la mamma. Sarebbe da farla ascoltare, eh? Vabbè, vediamo. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
1: Almanacco del giorno.

aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata. A

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, coda a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e il bivio per la 9 Milano-Chiasso per traffico intenso verso Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file tra Fiera Milano e Viale Certosa, sempre a causa del traffico intenso. Rallentamenti e code sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Monza e Cormano verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Coda a tratti sulla tangenziale ovest di Milano tra Viale Certosa e Trezzano in direzione della 1 Milano-Bologna. Intenso e rallentato il traffico sulla tangenziale nord di Milano tra la barriera di Sesto San Giovanni e il bivio per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Code in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest, naturalmente a causa del traffico intenso. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Noi che, ai compleanni, il regalo per il festeggiato ce lo sceglieva la mamma.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel cuore devastato del reattore 4 di Chernobyl prospera una forma di vita sorprendente. Un fungo nero chiamato Cladosporium spherospermum, capace di crescere in condizioni inospitali, dove la radiazione supera di centinaia di volte quella normale. Questi organismi, detti radiotrofici, utilizzano la melanina, lo stesso pigmento che protegge la nostra pelle, per assorbire radiazioni ionizzanti e convertirle in energia chimica, in un processo simile alla fotosintesi, chiamato radiosintesi. Esperimenti hanno dimostrato che funghi come il spherospermum, il Cryptococcus neoformans e il Vangiella dermatidis crescono più velocemente sotto forti radiazioni rispetto a condizioni normali. Il segreto è il pigmento che, oltre a fungere da protezione, consente di nutrirsi delle radiazioni. Questo straordinario adattamento offre nuove prospettive per la bonifica di ambienti radioattivi e addirittura per proteggere gli astronauti nello spazio.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

0: spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
2: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
6: Sono le 10 e 3 minuti.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Lega, i conti sorridono a Salvini, nel 2025 avanzo di 1,3 milioni di euro. Ucraina, Zelensky annuncia un rimpasto di governo, la nuova strategia politica. Fiat, è morto Paolo Fresco, guidò il gruppo dal 1998 al 2003, aveva 93 anni. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa.
4: Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. I conti 2025 della Lega sorridono a Matteo Salvini, che può contare su un partito molto liquido, con 1,4 milioni di euro in banca. Carte alla mano, l'ultimo bilancio della Lega per Salvini Premier, quello del 2025, pubblicato online, si è chiuso al 31 dicembre scorso con un avanzo di esercizio pari a 1.354.862 euro, anche se presenta un patrimonio netto negativo per 220.315 euro. Le casse sono floride grazie alle donazioni dei parlamentari e privati cittadini e all'apporto delle imprese, spulciando la voce che in gergo tecnico si chiama proventi della gestione caratteristica. Infatti si scopre che i contributi da persone fisiche sono di 3.542.462 euro, mentre quelli da persone giuridiche, associazioni e movimenti politici arrivano a 1.144.520 euro. Si ferma a 76.374 euro il contributo dalle quote associative annuali, le cosiddette tessere. E passiamo agli esteri. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo per accompagnare un cambiamento di strategia politica, le cui priorità saranno l'attuazione degli accordi di difesa con gli alleati dell'Ucraina e un cambio di ruolo per l'attuale premier. In Ucraina inizieranno i cambiamenti di personale per garantire l'attuazione della nuova strategia politica, ha dichiarato il leader domenica 12 luglio in un comunicato stampa diffuso via social. Zelensky ha poi espresso la sua gratitudine alla premier Yulia Spiridenko e le ha offerto l'opportunità di guidare un nuovo e importante settore delle relazioni con un partner chiave, senza fornire dettagli né indicare chi potrebbe sostituirla alla guida del governo. La cronaca: si è spento a 93 anni Paolo Fresco, numero 2 della General Electric e presidente della Fiat dal giugno del 1998 al febbraio del 2003. Nata a Milano, era cresciuta a Genova, dove si era laureato in legge. Chiamata a guidare la Fiat da Giovanni Agnelli quando aveva 65 anni, nel 2000 negoziò l'alleanza con General Motors, che qualche anno dopo avrebbe garantito al gruppo torinese una liquidazione miliardaria. Economia: giovedì 16 luglio, dopo la proroga di 2 mesi decisa dal governo su richiesta dell'ANIA, scatta l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, una novità che interesserà 1 milione di proprietari privati che utilizzano in Italia tale mezzo. Lo ricorda Assutenti, che evidenzia i costi per i cittadini e alcune criticità della misura. Una copertura che riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, ma non sarà sufficiente una generica polizza RC capo famiglia. La polizza obbligatoria per monopattini, infatti, per avere validità legale, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, il che di fatto esclude le generiche polizze famiglia, come ha avvisato la stessa Assutenti. E chiudiamo con lo sport: sto dando la vita per il tennis. Jannik Sinner si gode il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon. L'azzurro numero 1 del mondo ha battuto il tedesco Alex Zverev in 4 set dopo 3 ore e 46 minuti di battaglia. Provo tanta felicità, sono orgoglioso di quello che ho fatto, sono orgoglioso del mio team che continua a spingermi nella giusta direzione, ha detto il 24enne altatesino, che torna a vincere un titolo slam dopo un anno e cancella la delusione incassata a Parigi con il crollo fisico al secondo turno sulla terra rossa francese. Dopo il Roland Garros ho lavorato tantissimo a Monaco, è stata molto dura, ha detto prima di analizzare il match. È tutto, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.
4: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
8: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio. Clima caldo ed estivo, con punte massime che localmente sfioreranno anche i 34-35 gradi. La ventilazione sarà debole, con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Estatissima, il programma della tua estate.
10: Vi è offerto da
11: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

lunedì 13 luglio, il mese centrale dell'estate sta letteralmente volando, ma noi siamo qui davvero per goderci ogni singolo millisecondo. Benvenuti ad una nuova puntata carica veramente di grande energia, di estatissima, da Alessandro Pizzotti. Spero abbiate riposato nel weekend, perché da questo momento in poi l'unica regola è davvero spingere l'acceleratore fino in fondo. Iniziare la settimana con la marcia giusta è fondamentale e la nostra missione di oggi è spazzare via qualsiasi traccia di sonnolenza. Siete pronti a trasformare questa giornata in una esplosione di pura energia? Ovunque vi troviate, in ufficio, sotto l'aria condizionata o già sdraiati al sole con una bibita ghiacciata in mano, questa è la vostra oasi felice. Abbiamo preparato un mix di grandi successi, ritmo, vibrazioni positive che vi farà svoltare la giornata, ma anche un mix di collegamenti speciali e informativi davvero da non perdere, a partire da tra poco con il professor Francesco Pira. Parleremo ancora una volta delle piraterie a mare, come la comunicazione oggi è cambiata, non solo dal punto di vista dei social, ma anche attraverso quelli che sono gli strumenti che utilizziamo tutti i giorni. Penso agli smartphone e ai tablet. Poi avremo il collegamento insieme alla redazione di Altro Consumo, che è media partner ufficiale proprio di estatissima. Vi racconteremo tante cose utili da sapere durante la stagione calda, ma anche per il rientro dal mare o dalla montagna o da ovunque voi siate. Insomma, essere sempre consumatori centrati sul pezzo è fondamentale per vivere meglio la vita nelle nostre case. E poi avremo un altro spazio da non perdere, quello con il ritmo, la musica, ma soprattutto i grandi tormentoni che hanno fatto la storia delle nostre estati. Insieme noi un grande speaker, Alan Fiammenghi, alla scoperta di Ombrellone 13, e proprio da lì andremo appunto a raccontarvi le grandi hit di questa stagione caldissima. E quindi alzate il volume, perché la vostra colonna sonora ufficiale prende il volo in questo esatto momento.

0: All'interno della nostra estate, estatissima 2026, abbiamo Francesco Pira collegato con noi, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Messina, che ci presenta Pirateria a Mare. Francesco, benvenuto.
1: Salve a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori e complimenti per questa trasmissione che vedo è molto ascoltata, tante persone mi dicono che insomma che mi intercettano con la mia rubrica, quindi sono molto contento del successo di questa trasmissione.
0: E mentre state intercettando il nostro Francesco Pira, speriamo che siano delle intercettazioni.
1: Appunto, volevo chiedere, non sono quelle intercettazioni.
0: Esatto, andiamo in Giappone perché ci sono dei robot umanoidi che fanno i vigili urbani e conducono i telegiornali. Ma dove stiamo andando, Francesco?
1: Sì, devo dire che le immagini che abbiamo visto nei giorni scorsi, insomma, di robot umanoidi che ormai fanno qualunque cosa, ci fanno pensare a quello che sarà il nostro futuro, a come cambierà anche tutti quelli che sono i lavori manuali. Probabilmente tra qualche tempo vedremo che ci saranno i robot bagnini che magari partiranno dalla spiaggia e riusciranno a salvare delle vite umane. È chiaro che alcuni dei lavori che sono anche dei lavori, diciamo, di sorveglianza, ma che possono essere anche dei lavori che in qualche modo necessitano di precisione, possono essere fatti da robot umanoidi. In generale tutto quello che è servizio, diciamo, che chi sta predisponendo questi robot umanoidi li sta pensando proprio per tutto quello che è servizio, dai call center ad alcuni lavori che sono per esempio di grande manualità. Già in alcune nazioni come la Corea si stanno addirittura sperimentando per trasportare e mettere in stiva in aereo i nostri bagagli. Quindi diciamo la sperimentazione è tanta e sicuramente conviveremo nelle nostre giornate con questi robot umanoidi che avranno un po' sempre più le sembianze degli uomini e delle donne, ma che in realtà sono delle macchine.
0: E magari ci verranno a salvare i bagnini robot a questo punto, perché tutto
1: infatti,
0: è possibile.
1: Speriamo che gli salvino i bagnini robot e che siano addestrati bene. Insomma.
0: Assolutamente sì, insomma, anche questa è la società di oggi e come sta cambiando. Ve la stiamo raccontando in estatissima con le riflessioni del professor Francesco Pira, ma soprattutto con le notizie reali che arrivano da tutto il mondo, in questo caso dal Giappone. Francesco, grazie, un abbraccio.
1: Un abbraccio.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
3: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
4: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Estatissima.

0: Bentornati ai nostri approfondimenti insieme alla redazione di Altro Consumo e dedicati oggi alla gestione intelligente della casa. Affrontiamo un tema che riguarda la salute della nostra famiglia, l'efficienza dei nostri elettrodomestici, soprattutto durante anche la stagione calda ed estiva, ovvero la manutenzione di frigorifero e congelatore. Spesso ci limitiamo a riempirli dopo la spesa, dimenticando che un frigo sporco o un freezer ghiacciato non solo consumano di più, ma possono diventare fertili per muffe e batteri. Per capire come muoverci tra rimedi naturali, falsi miti e tecniche di sbrinamento rapido, siamo in compagnia di Silvia Bollani, eccola qui, ciao, bentrovata.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Silvia, nel vostro servizio di Altro Consumo avete sottolineato che spesso si acquistano prodotti specifici e igienizzanti che in realtà non servono. Tra le soluzioni fatte in casa, molti per esempio usano l'aceto o il limone, no? Pensando che siano panacee per tutto. Ci spieghi perché invece per lo sporco grasso consigli per esempio il bicarbonato o il semplice detersivo per i piatti?
1: Perché si è abituati a credere che l'acido serva a togliere il grasso e invece, ahimè, per pulire il grasso serve una sostanza basica, quindi come il bicarbonato. Quando invece si parla di detersivi per i piatti, in quel caso abbiamo i tensiattivi che riescono a inglobare il grasso nella schiuma e quindi aiutarlo a staccarsi dalla superficie. Certo, l'aceto e il limone evocano questo senso di pulizia, di naturalezza, e spesso tantissimi detersivi e detergenti, no, mostrano al profumo di limone o con l'aceto, e quindi si è portati a credere che effettivamente questi due ingredienti possano essere la panacea di tutti i mali. In realtà anche quando mi serve una base acida, quindi l'acido citrico del limone o l'aceto, quindi essenzialmente quando devo pulire cose incrostate di calcare, se l'aceto funziona bene perché ha una certa acidità, in realtà il limone ha un contenuto di acido citrico molto basso e quindi la sua efficacia anticalcare è veramente limitata. Questi due ingredienti funzionano molto bene in termini di profumazione, quindi diciamo che hanno un profumo che mi attivano delle aree per cui dico ok, adesso è pulito, però se prima non ho effettivamente rimosso lo sporco o fatto una pulizia con gli ingredienti giusti o i prodotti giusti, di fatto rischiano di coprire un po', semplicemente copro con l'odore di aceto quello che magari era un odore.
0: Esatto, insomma, senti, proprio il fastidioso odore che investe la cucina appena si apre lo sportello è un po' il timore di tutti, no Silvia? Ne hai parlato tu adesso. Ebbene, tu suggerisci piccoli trucchi, per esempio come il sedano o la ciotolina di bicarbonato, ma quanto conta per esempio l'organizzazione degli alimenti?
1: Allora, quello, bravissimo, mi hai assolutamente anticipata, perché la pulizia del frigo, diciamo, deve essere periodica. Poi anche con le colleghe si discute sulla frequenza giusta, ma dipende tantissimo da come viene organizzato il frigorifero, da come viene mantenuto il cibo. Nelle pubblicità dei frigoriferi o nelle pubblicità in generale si vedono le persone che sembrano cacciare la spesa tal quale all'interno del frigo, quindi la frutta e la verdura appoggiata sui ripiani, ma anche gli avanzi della cena messi dal piatto, con un piatto scoperto direttamente su uno dei livelli del frigorifero. Ovvio che un utilizzo così spregiudicato porterebbe alla necessità di una pulizia settimanale, se non quotidiana, del frigorifero. Se invece ci abituiamo a conservare i prodotti in contenitori chiusi ermeticamente, che siano ben visibili e quindi meglio, mi viene da dire, quelli trasparenti, o comunque se usiamo sempre determinati contenitori per certi alimenti, in modo che più facilmente riconosciamo cosa contengono. Questo ci permette di avere, diciamo, tante scatoline chiuse, pulite, appoggiate sui ripiani, e quindi ovviamente molti meno odori, molti meno rischi di contaminazione, perché comunque l'aria nel frigo circola, quindi sarebbe bene tenere sempre separato le cose, sì, cotte dalle cose crude, e tenerle appunto sempre ben chiuse e ben coperte, sia per l'igiene del frigo che per l'igiene ovviamente del cibo e per la sua durata.
0: Andiamo al freezer, no? Lo sbrinamento del freezer, il congelatore, un'operazione che molti rimandano per pigrizia, diciamolo, no? Ebbene, sì, il ghiaccio in eccesso è nemico dell'efficienza energetica. Partiamo subito da questo punto. Tuttavia, nella fretta di finire, molti usano strumenti impropri. Quali sono gli errori più comuni da evitare assolutamente, Silvia?
1: Allora, posso parlare per esperienza personale, no alla fretta, cioè evitate di dotarvi di coltelli, lamette, spatoline rigide che non siano quelle fornite dal produttore, che generalmente sono in plastica, che uno dice ma si rompono. Sì, si rompono, perché l'alternativa è avere un oggetto magari molto duro ma che nell'operazione vada a bucare la serpentina che contiene il gas, e quindi in questo caso sentirete un fischio, allontanatevi, perché comunque i gas refrigeranti non sono esattamente salutari per la salute, e con buona probabilità dovrete buttare via il frigorifero se fate questo tipo di cosa. Per cui no alle lame, no ai coltelli, no alle cose particolarmente contundenti. Serve avere pazienza, staccare il frigo, mettere una pentola di acqua calda, richiudere il freezer e aspettare finché a un certo punto il ghiaccio effettivamente si stacca da solo. Questa operazione, se viene fatta quando i millimetri di ghiaccio sono pochi, richiede poco tempo. Se c'è tanto ghiaccio ci può volere un po' di più, perché ovviamente il vapore possa agire alla base dell'iceberg,
0: assolutamente,
1: diciamo.
0: Assolutamente, insomma, abbiamo dato ovviamente le istruzioni per l'uso oggi insieme a Silvia Bollani di Altro Consumo. Ti ringraziamo, ti auguriamo una buona estate.
1: Grazie a voi.

0: Pronti ancora una volta a collegarci con la mitica e splendida Cala Smeralda, dove ci attende sotto l'ombrellone 13 il nostro Alan Fiammenghi. È la scoperta davvero della musica, quella che ci ha fatto cantare, che ci ha fatto ballare in tutti questi anni, i grandi tormentoni dell'estate. Alan, eccoti qua. E allora?
1: Caro Ale, va benissimo.

1963, quindi un bel po' di tempo fa, a Capo d'Orlando in Sicilia, ispirata dall'atmosfera del borgo marinaro di San Gregorio. Gino Paoli, che era ospite dei Baroni Emilio, compose il brano di getto al pianoforte dopo aver osservato quelli che erano i lenti movimenti del mare, scrivendolo quasi di getto come se fosse dettato. Pazzesco, vero? Ma la magia di questo brano, di questo pezzo, è che mentre lo senti, quella donna o quell'uomo che escono dalle onde diventano tuoi. Non è la classica canzonetta balneare tutta ritmo e distrazione, questo ovviamente lo sappiamo. È un brano pigro, sensuale, quasi stanco per il troppo sole. Arrangiata da un giovane Ennio Morricone, altra cosa che forse non tutti sanno, Sapore di sale racconta il tempo che si ferma. Avete presente quel momento del pomeriggio in cui il mondo scompare, ci siete solo voi, la pelle che tira per il sale e la persona alla quale volete bene? Ecco, Gino Paoli ha messo in musica esattamente quel silenzio. Il mondo è lontano, lontano da dove ce n'è. Oggi, a più di 60 anni di distanza, questa canzone non è invecchiata di un giorno, perché finché ci sarà una spiaggia, un bacio salato e un briciolo di nostalgia per un'estate che non vorremmo finisse mai, beh, Sapore di sale sarà la colonna sonora dei nostri ricordi più belli. E dunque, chiudete gli occhi, alzate il volume e lasciatevi letteralmente bagnare da queste note. Qui all'Ombrellone 13, questo è Gino Paoli. Alla prossima onda!

andiamo a chiudere la puntata di questo lunedì 13 luglio. Grazie per averci seguito sin qui, aver ascoltato anche i consigli dei nostri ospiti. Tra le tante curiosità ve ne pongo una davvero interessante oggi. Sapevate che il gelato fu inventato proprio nel nostro paese da un architetto fiorentino? Siamo orgogliosi davvero delle nostre eccellenze, soprattutto quando sono così fresche, e il gelato è una di queste. Insomma, trovate veramente tante cose da sentire utili sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. Discutete con noi invece di tutto quello che più vi piace fare durante questa stagione calda sui nostri social, Facebook e LinkedIn. Grazie per l'energia che ci inviate, la sentiamo tutta attraverso i microfoni. Ovviamente a domani, stessa ora, per un'altra puntata ricca di gusto e

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot.
5: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Radio Punto. The weekend's best hits.
6: Pop-up weekend. Sono le 11:03.
7: Una buona giornata, queste le principali notizie. Pressing per l'intesa e maggioranza, mediazione al fuoco finish sulle preferenze. Iran, nuova ondata di attacchi USA e Pasdaran, colpite basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. 5 giovani morti sulle strade, il più piccolo aveva 16 anni. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica a poche ore dalla deadline per presentare nell'aula della Camera gli emendamenti alla legge elettorale, l'accordo nella maggioranza ancora non è stato siglato. Le buste con le varie soluzioni sono pronte, ironizza chi si sta occupando attivamente del dossier, ma si attende il via libera da parte di tutti gli alleati di governo. Lo stallo sta tenendo sulle spine anche gli stessi parlamentari di centrodestra, tra chi si dice molto fiducioso e chi inizia a mettere in conto la spaccatura nell'emiciclo di Montecitorio. Per gli esteri, ancora tensione altissima in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi USA in Iran. Il 12 luglio il comando centrale degli Stati Uniti ha portato a termine una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione, al fine di ridurre la capacità iraniana di continuare a colpire il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz, comunica su X il comando centrale unificato delle forze militari USA. Le guardie della rivoluzione iraniane hanno dichiarato di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale IRNA, riportando le dichiarazioni rilasciate dalle guardie, secondo le quali sono state attaccate la base aerea Prince Hassan in Giordania, un centro di comando per droni militari USA in Bahrain e basi aeree tra cui quella di Ali al-Salem in Kuwait. La cronaca ha un tragico weekend sulle strade italiane, 5 le vittime tra la notte di sabato e domenica mattina a causa di incidenti stradali e tutte giovanissime. Il più piccolo a perdere la vita è stato un ragazzo di 16 anni residente a Narni, morto nelle prime ore di domenica in seguito allo scontro tra lo scooter del quale era la guida e un'auto. L'incidente è avvenuto a Terni. Alle porte di Cagliari due giovani sono morti sulla provinciale 2 all'altezza di Uta. In Puglia un 21enne è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale di Andria in direzione Corato. E un ragazzo di 20 anni è morto alla guida della sua auto dopo essere uscito di strada poco prima delle 7 mentre percorreva la statale 309 Romea all'altezza di Sant'Anna di Chioggia in provincia di Venezia in direzione Ravenna. Economia, scatta il 16 luglio l'obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici, una novità che interesserà 1 milione di proprietari privati, lo ricorda Sutenti, che evidenzia i costi per i cittadini e alcune criticità della misura prevista dal nuovo codice della strada varato a fine 2024. La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, ma non sarà sufficiente una generica polizza RCA capofamiglia, avvisa Assutenti. Lo sport, dopo qualche giorno di pausa, tornano i mondiali. Domani, martedì 14 luglio, iniziano le semifinali della Coppa del Mondo in corso tra Messico, Canada e Stati Uniti, che mette sul piatto due partite da brividi. Si comincia con la super sfida tutta europea tra Spagna e Francia, che decreterà la prima finalista del torneo. Poi toccherà l'altro big match tra Argentina e Inghilterra, una partita piena di incroci e di storia. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
9: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: www.radio.it. Semplicemente ovunque.
1: Noi che stavamo dietro a casa a giocare finché non fa buio. E poi non si vedeva nulla, ma si stava fuori uguale.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Coda a tratti sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Trieste. Rallentamenti sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per la presenza di ostacoli sulla carreggiata tra Verano-Brianza e Carate-Brianza in direzione Monza. Rallentamenti e code sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso tra Monza, Sant'Alessandro e Cinisello-Balsamo Nord in direzione della tangenziale ovest. Coda a tratti sulla tangenziale ovest di Milano per traffico intenso tra il bivio con la Milano-Bologna e Settimo Milanese in direzione della 8 dei Laghi e tra Viale Certosa e Trezzano in direzione dell'Autosole. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel calore di un laboratorio londinese del 1928, un dettaglio inevitato cambiò il corso della medicina. Alexander Fleming, rientrato dopo una vacanza, trovò una capsula di Petri contaminata dalla muffa Penicillium notatum. Sorprendentemente, attorno a quella muffa, le colonie batteriche erano scomparse. Fleming intuì che un potente agente antibatterico era al lavoro e la chiamò penicillina. Questa scoperta, casuale ma decisiva, inaugurò l'era degli antibiotici, trasformando radicalmente le cure mediche. Sebbene Fleming non fosse in grado di purificare completamente la sostanza, il suo lavoro gettò le basi per sviluppi decisivi. Howard Florey, Ernest Chain e Norman Hadley provarono a coltivare, isolare e produrre abbastanza penicillina da eseguire esperimenti sugli animali fino al successo clinico negli esseri umani. Questa svolta scientifica dimostrò quanto proverbiale fosse l'occhio attento dello scienziato, una combinazione di fortuna, osservazione e metodo che ha salvato milioni di vite.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Il Papa: tornano venti di guerra e seminano morte e terrore. Ucraina, Russia, Kiev attacca con droni. Mosca costretta a stop della navigazione nel Mar d'Azov. Roma: incendio a via Chiusdino, 4 persone in ospedale dopo aver inalato fumo. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Primo Angelus estivo per Papa Leone, con la folla assiepata a Castel Gandolfo, il giro in golf car anziché in papamobile per salutare i fedeli, e quel riferimento al bel borgo dove trovare ristoro. Ma le vacanze non diminuiscono la preoccupazione del pontefice per le crisi internazionali e il suo pensiero va alle popolazioni vessate dalle guerre. Tornano purtroppo a soffiare venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti, ha detto Leone XIV nell'Angelus davanti al Palazzo Apostolico, spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante. Per il Santo Padre l'unica via resta quella del dialogo. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia. Unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona. Ci spostiamo agli esteri. La Russia è stata costretta a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite da droni ucraini in meno di una settimana. Lo scrive il Guardian. Secondo le ultime news di oggi, citando il capo delle forze di droni ucraine, Robert Brovdy, che ieri ha dichiarato che le sue unità hanno colpito durante la notte 10 petroliere e 4 traghetti, oltre a un'importante raffineria di petrolio nella città di Syzran. Brovdy ha aggiunto che ci sono stati diversi attacchi contro sottostazioni elettriche in Crimea. L'umiliazione tecnologica dell'impero russo continua, crollerà a causa della Crimea, ha scritto sui social media, affermando che la flotta ombra di Mosca, che trasporta prodotti petroliferi soggetti a sanzioni in tutto il mondo, si sta notevolmente riducendo e non può più utilizzare lo stretto di Kerch che collega il Mar d'Azov con il Mar Nero. La cronaca: un incendio è scoppiato al pian terreno di un edificio di 3 piani in via Chiusdino, incrocio con via delle Vigne, area Portuense a Roma. Alle 7.30 di questa mattina circa la sala operativa ha inviato 4 squadre e carro teli. L'incendio è stato messo subito sotto controllo e non ci sono persone coinvolte. Sul posto anche il 118 e personale del pronto intervento ACEA. 4 persone sono state trasportate nell'ospedale dal 118 per degli accertamenti dopo aver inalato il fumo. Economia: Stellantis ha consegnato 1,6 milioni di veicoli nel mondo nel secondo trimestre 2026, con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente. La crescita è stata trainata principalmente dal Nord America e dall'Europa allargata, mentre i volumi sono stati inferiori in Medio Oriente e in Africa, in larga misura a causa del conflitto, e in Sud America per la debolezza del mercato argentino. In Nord America le consegne sono aumentate di circa 122.000 unità, con un incremento del 38% rispetto all'anno scorso. Nell'Europa allargata sono state circa 39.000 in più, pari a una crescita del 5%, sostenute dai maggiori volumi del mercato. E chiudiamo con lo sport. Giocate a tennis: dopo il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner ha incontrato la Royal Family. Il protocollo del All England Club prevede che il vincitore del torneo si trattenga con i membri della famiglia reale prima di mostrare il trofeo al pubblico. Sinner, dopo aver verificato che il suo nome fosse stato inciso nell'albo d'oro, ha scambiato quattro chiacchiere con il principe William, la principessa Kate e i principini George e Charlotte. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: velocemente ovunque.
1: Si direbbe che persino la luna sia affrettata stasera. Osservateli in alto a guardare questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro una carezza e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Papa Giovanni XXIII.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Grandi attori del cinema a volte hanno un inizio di carriera a dir poco originale. Harrison Ford, deluso dal suo percorso scolastico e ancora acerbo come attore, iniziò a lavorare come carpentiere. George Lucas lo conobbe proprio così, lo chiamò per farsi sistemare casa e poi gli fece fare un provino per Guerre Stellari. E fu così che Lucas ne rimase talmente colpito che lo scritturò per la parte di Han Solo.

0: semplicemente ovunque. Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Coda a tratti sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Trieste. Rallentamenti sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per la presenza di ostacoli sulla carreggiata tra Verano Brianza e Carate Brianza in direzione Monza. Rallentamenti e code sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso tra Monza, Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Nord in direzione della tangenziale ovest. Coda a tratti sulla tangenziale ovest di Milano per traffico intenso tra il bivio con la Milano-Bologna e Settimo Milanese in direzione della 8 dei Laghi e tra Viale Certosa e Trezzano in direzione dell'Autosole. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto.
3: Se il mondo assomiglia.
2: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Thriller di Michael Jackson è un album iconico che ha segnato la storia della musica e dei videoclip. Il video di Thriller, diretto da John Landis, è costato $500,000, una cifra enorme per l'epoca, e inizialmente la casa discografica era riluttante a finanziare un progetto così ambizioso un anno dopo l'uscita dell'album. Il trucco per gli zombie è stato realizzato da Rick Baker, truccatore premio Oscar. La celebre risata e la voce narrante nel video sono di Vincent Price, icona dell'horror.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: 11 luglio 1982. L'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: Tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 13 e 3 minuti.
4: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Il Movimento 5 Stelle smentisce le tensioni ma Schlein e Conte lontani sul riarmo. Russia attacchi con droni su Mosca, 3 morti e 5 feriti. Palermo bloccata la banda dei Kalashnikov, eseguiti 15 fermi. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
5: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Un buon pomeriggio, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il Movimento 5 Stelle prova a spegnere l'incendio, il PD sceglie di non intervenire. Due reazioni che descrivono il momento del campo largo. Da giorni le ricostruzioni sulle tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte si rincorrono, fino all'indiscrezione più dura del Corriere della Sera, secondo cui la segretaria Dem ne avrebbe dette 4 al leader pentastellato per le sue parole sul riarmo e sulla minaccia russa dal palco di Piazza del Gesù a Napoli. A smentire sono soltanto fonti del Movimento 5 Stelle, che liquidano il retroscena come un tentativo di dividere il fronte. Ci spostiamo agli esteri. 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca. La notizia è stata resa nota dal governatore locale Andrei Vorobyov su Telegram, che ha aggiunto che 81 droni sono stati abbattuti nella regione durante la notte. La cronaca: i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato 22 persone, protagoniste dell'escalation criminale verificatasi negli ultimi mesi nel capoluogo siciliano. 7 di queste sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori e dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025, a pochi giorni fa, hanno interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale, San Lorenzo. A 9 degli indagati vengono contestati reati di estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa. L'indagine è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore Maurizio De Lucia. Passiamo all'economia. L'azienda statunitense Apple ha fatto causa a OpenAI, azienda di ricerca e sviluppo specializzata in intelligenza artificiale, per il furto di segreti commerciali. A riportare la notizia è stata la rete televisiva americana CNBC, sottolineando che Cupertino accusa OpenAI di aver rubato la sua proprietà intellettuale per sviluppare il suo hardware destinato ai consumatori. E chiudiamo con lo sport, decimo successo personale sul difficile circuito del Gran Premio di Germania, altri punti che lo portano al secondo posto della classifica del moto mondiale GP. Marc Marquez torna inarrestabile, lo spagnolo si conferma re assoluto della pista tedesca, al punto che a fine gara è stato letteralmente insignito con una corona color oro da un tifoso. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
6: Dalla domenica a giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
7: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Bentrovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità indipendenti, novità di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di nessun genere. Siamo pronti a partire tra poco con le nostre novità, subito con il classico che come ogni giorno apre la nostra puntata.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

soprattutto alle persone che magari ci ascoltano dal mare, non dico in alto mare, però può anche essere, se uno va a fare un giro in alto mare, si porta le cuffiette, può sentire Ora Musica, che oggi apre con Loredana Bertè. Questo salto indietro di tanti anni, 1980 in alto mare, è il momento della novità al primo ascolto, si intitola Tango ed è il singolo firmato da Anastasia Anymore 24.

0: intervista.
1: Maurizio Pirovano torna ora musica, Commedia Americana è il brano che stiamo ascoltando già da un po' di tempo, ma nel frattempo è uscito Fiori dal Deserto, ma sta anche per uscire in digitale. C'è un'iniziativa molto carina che adesso vi raccontiamo. Anzitutto ben ritrovato Maurizio, come stai?
2: Sto molto bene, arrivo da un bellissimo concerto fatto con Marco Basini al Pistoia Blues Festival che mi ha ricaricato le energie, ecco
1: bello. Quindi già una bella notizia, l'estate live è sempre il momento più bello dell'anno. Dicevo che Fiori dal Deserto ha una cosa molto molto carina secondo me. È uscito a marzo nella versione quella che tocchi, la versione proprio
2: fisica,
1: e uscirà a ottobre invece in quella digitale, il contrario di come si fa di solito.
2: No, l'abbiamo fatto per mettere al centro un concetto che sia io che la Tragide, che la mia etichetta, in cui noi crediamo fermamente, che la musica debba avere comunque un proprio stato fisico, bisogna anche poterla vedere e toccare. Quindi il fatto che per questi mesi comunque ci sia solo la possibilità di sentirlo comprando il disco fisico, secondo me dà un segnale, che è quello che la musica viene considerata quasi un prodotto usa e getta, invece non lo è, ecco. Siccome Fiori dal Deserto è stato un disco molto studiato, molto lavorato, con gli arrangiamenti mai come i precedenti dischi, è stato molto pensato, ecco, abbiamo voluto dargli il valore che merita.
1: E allora, di solito lo facciamo alla fine, ma chi vuole acquistarlo adesso, prima che esca in digitale, scrive attraverso il tuo sito ufficiale, no? mauriziopirovano.com, sì. E lo riceve. Come funziona? Nei negozi? Perché una volta si diceva nei migliori negozi, no? Perché era quello, sì. Ed era quello, no?
2: Lo riceve, ci sono delle catene come la Feltrinelli che comunque l'hanno in catalogo, quindi se volete potete comunque acquistarlo, ecco.
1: Bene, e poi a ottobre uscirà la versione, come abbiamo detto, digitale, come siamo abituati oggi.
2: Ascolterete sulle maggiori piattaforme.
1: Esattamente.
2: Però io continuo a dire ragazzi, se non lo trovate vicino a casa, basta che mi scrivete, andate sul mio sito, trovate comunque contatti, mi scrivete e o io o il mio staff ve lo facciamo avere.
1: Quanti pezzi, ecco, sono?
2: Sono 8 pezzi, 8 tracce, e molto diverse una dall'altra, e sono un po' lo spaccato di questi ultimi 5-6 anni vissuti con un po' troppo sotto assedio, diciamo.
1: Vivere o morire, l'assedio, l'aria, Fiori dal Deserto, Nella notte buia. Questi sono i brani dall'album di Maurizio Pirovano. Noi adesso andiamo ad ascoltare Commedia Americana. Maurizio, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a te Riccardo, grazie a Euromusica, grazie ad Atlantide e soprattutto grazie a tutti quelli che continuano ad amare i miei pezzi. E ricordo che il 24 luglio sarò in quel di Salzana al Mulan Festival con la grande Marina Rei, e soprattutto il 3 settembre all'Epic Festival di Empoli sarò col grandissimo Edoardo Bennato, quindi due concerti epici da non perdere. Se vi piace seguitemi sulle mie piattaforme, sul mio sito ufficiale Maurizio Pirovano, e avrete tutti i grandi concerti di questa estate.

0: Commedia Americana, questo è il singolo di Maurizio Pirovano, oggi nostro ospite qui a Ora Musica.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

voce molto particolare, quella di Alice Cucaro, con questo singolo arriva in radio, si chiama Disegnarti, novità di questa settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Sono tornati anche i Gemelli Diversi, la loro canzone dell'estate è Desiderio.

I gemelli diversi sono tornati con Desiderio, questo è il titolo del loro nuovo singolo. Gemelli diversi che insomma molti ricorderanno per i loro successi, in particolare negli anni 90. C'è Nicola Ferrari nei prossimi minuti, artista che arriva da Sassuolo. Abbiamo già programmato diversi singoli. Questo è l'ultimo della serie, Lons.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buon pomeriggio a Milano, code sulla tangenziale nord per un incidente tra Cinisello Balsamo Sud e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est, mentre sulla 7 Milano-Genova, che arriva da Genova, incontra code allo svincolo per la tangenziale ovest. Sul resto della rete viaria della Lombardia non si rilevano difficoltà. Passiamo dunque alle chiusure previste per questa notte sulle autostrade. Partiamo dalla A9, la Milano-Chiasso, che tra le 22 e le 5 sarà chiusa in direzione della Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso, mentre tra le 21 e le 5 resterà chiusa la diramazione Gallarate Gattico tra l'allacciamento con l'autostrada A8 Milano Varese e Besnate in direzione della A26 dei Trafori. Contestualmente saranno chiusi i rami di allacciamento che dalla A8 Milano Varese immettono sulla diramazione Gallarate Gattico per chi proviene da Milano e da Varese ed è diretto verso l'autostrada A26. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
2: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
6: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Solo Benny, si chiama L'ultima parola, il singolo dell'estate, ascoltato qui a Ora Musica, oggi per accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Oh, torniamo negli anni 70, esattamente nel 1975, grande successo degli ABBA, SOS, ve la ricordate?

SOS, grande classico degli ABBA, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Siamo ritornati nel 1975, domani a quest'ora altro classico. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Restami Addosso, il singolo di Carlo Audino. Il sole muore.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Ora musica, le novità del giorno.

0: canción.
1: Kilian, produttore, DJ, lui sta nella musica sin da piccolo e tante sono le cose che cerca di fare appunto a livello di produzione. Questa è la sua produzione discografica, canzone che si chiama Libera, singolo che abbiamo in programmazione qui a Ora Musica. Continuiamo con le novità che questa settimana sono davvero tantissime, ve le faremo ascoltare una dietro l'altra. Questa è quella firmata La Croix, Moreno Cavalieri, in arte della Croix, si chiama Più non basta.

0: Shira Vota Furria, Sissi Castro Giovanni, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora in rete. Vi segnalo la pagina Ora Musica su Facebook e poi la mia pagina su Instagram, Riccardo Pellegrini tutto attaccato. A domani, grazie.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Sì!
3: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 14 e 5 minuti.
4: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, vannacci, finanziamenti russi, se sono legali perché no. Messico, strage in autostrada, 9 morti, almeno 10 feriti. Bologna uccide l'anziana moglie malata a colpi di pistola e poi si suicida. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Apertura ai finanziamenti dalla Russia, purché nel rispetto della legge. Nessuna uscita dall'euro nel programma di Futuro Nazionale, rilancio delle preferenze nella legge elettorale e richiesta di maggiori controlli sull'immigrazione. Sono alcuni dei temi affrontati da Roberto Vannacci, ospite della trasmissione in onda sulla 7. Sul tema dell'eventuale sostegno economico dalla Russia, Vannacci ha affermato: io ricevo tutti i finanziamenti legali, se mi possono finanziare dagli Stati Uniti perché non da un altro stato estero, se uno straniero supporta il nostro movimento perché no, purché sia legale. Per gli esteri almeno 9 persone sono morte, tra cui 2 minori, altre 10 circa sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nello stato messicano di Jalisco. Secondo le autorità locali, un camion carico ha travolto ad alta velocità diversi veicoli già coinvolti in un precedente sinistro e ha investito una squadra di emergenza che stava prestando i primi soccorsi sulla carreggiata. Le immagini diffuse dalla Guardia Nazionale mostrano una fitta colonna di fumo, fiamme e rottami metallici sparsi lungo la strada. La cronaca: un omicidio-suicidio si è consumato L'11 luglio scorso in un appartamento di Bologna, un uomo di 82 anni, Roberto R., avrebbe esploso due colpi di pistola contro la moglie Gianna di 86, uccidendola. L'arma regolarmente detenuta è stata poi utilizzata dall'82enne che l'ha rivolta contro se stesso uccidendosi. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, l'uomo potrebbe essere stato spinto all'estremo gesto dalla grave malattia di cui la donna era affetta. Chi conosceva i due pensa a una scelta condivisa di andarsene insieme dopo aver passato gran parte della vita fianco a fianco. La notizia è stata resa nota dal quotidiano Il Resto del Carlino. Economia. L'azienda statunitense Apple ha fatto casa OpenAI, azienda di ricerca e sviluppo specializzata in intelligenza artificiale, per il furto di segreti commerciali. A riportare la notizia è stata la rete televisiva americana CNBC, sottolineando che Cupertino accusa OpenAI di aver rubato la sua proprietà intellettuale per sviluppare il suo hardware destinato ai consumatori. E chiudiamo con lo sport. Dopo qualche giorno di pausa tornano i mondiali. Domani martedì 14 luglio iniziano le semifinali della Coppa del Mondo in corso tra Messico, Canada e Stati Uniti, che mette sul piatto due partite da brividi. Si comincia con la super sfida tutta europea tra Spagna e Francia, che decreterà la prima finalista del torneo, e poi toccherà l'altro big match tra Argentina e Inghilterra, una partita piena di incroci e di storia. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.

0: Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. Nelson Mandela.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

Liam Callagher, del gruppo britannico degli Oasis, sostiene di aver cominciato ad interessarsi alla musica dopo una sorta di esperienza paranormale, nella quale avrebbe visto il fantasma di John Lennon.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Alfred Hitchcock comprò i diritti del romanzo Psycho di Robert Bloch per $9,000, ma visto che il romanzo era uscito da poco tempo, Hitchcock si affrettò ad acquistare più copie possibili da tutte le librerie degli Stati Uniti per far sì che in pochi conoscessero il finale del suo film.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 4 minuti.
4: Salta l'intesa tra Stati Uniti e Iran, bloccato lo stretto di Hormuz, il petrolio vola oltre il 4%. Legge elettorale alla svolta, spunta l'emendamento della maggioranza sulle preferenze, ma Lega e Forza Italia non firmano. Ursula von der Leyen dichiara guerra agli algoritmi, serve un'età minima per l'accesso dei minori ai social. Addio a Sam Neill, il celebre protagonista di Jurassic Park, si è spento improvvisamente all'età di 78 anni. È tutto. Tra poco, questo e molto altro nel nuovo appuntamento informativo. Restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Apriamo con la gravissima crisi geopolitica in Medio Oriente. È ormai a un passo dal collasso il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa apertamente Washington di aver fatto a pezzi l'accordo in 14 articoli. A peggiorare lo scenario, il fallimento dei negoziati tra Iran e Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Secondo la BBC, i transiti commerciali nell'area sono di fatto azzerati da ieri sera. Durissimo l'impatto sui mercati. Il prezzo del petrolio è schizzato in alto, col WTI e il Brent in rialzo di oltre il 4%, mentre restano fiacche le borse europee. Voltiamo pagine e veniamo alla politica interna, ora decisiva alla Camera per la riforma della legge elettorale, a ridosso della scadenza per gli emendamenti. Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC si apprestano a presentare una proposta di modifica sulle preferenze che prevede i capolista bloccati. Al momento però il testo registra una vistosa frenata nella maggioranza. Forza Italia e Lega non hanno ancora firmato in attesa di ulteriori chiarimenti interni. Difendere i bambini dai social network, non lasciarli in mano a dinamiche commerciali. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha invocato una restrizione d'età minima obbligatoria per l'iscrizione alle piattaforme. Presentando le linee guida degli esperti, la leader europea è stata categorica. Vogliamo che siano i genitori a crescere i nostri figli, non algoritmi predatori. Per Bruxelles la salute mentale dei minori è a rischio e lo status quo non è più sostenibile. Una tragedia della disperazione della malattia scuote Bologna. Sabato mattina in un appartamento di via Shakespeare, 82enne Roberto Rizzioli ha ucciso con due colpi di pistola la moglie Gianna Galletti di 86 anni, gravemente malata mentre la donna dormiva. Subito dopo l'uomo ha rivolto l'arma contro di sé, togliendosi la vita. La notizia è stata resa nota solo oggi. All'arrivo dei soccorritori del 118 per la coppia non c'era già più nulla da fare. Segnali di forte crescita per Stellantis. Nel secondo trimestre del 2026 il gruppo automobilistico ha consegnato 1.600.000 veicoli nel mondo, segnando un solido più 10% su base annua. A trainare le vendite è stato soprattutto il mercato del Nord America, con un balzo del 38%, seguita da una buona performance in Europa. Frenano invece il Sud America e il Medio Oriente, quest'ultimo penalizzato dai venti di conflitto. Mondo del cinema in lutto, si è spento oggi in Australia all'età di 78 anni l'attore Sam Neill, indimenticabile protagonista della saga di Jurassic Park. La famiglia ha parlato di una scomparsa improvvisa e inaspettata, precisando che l'attore non era affetto da cancro e se n'è andato circondato dall'affetto dei suoi cari, mantenendo fino all'ultimo la dignità che lo ha sempre contraddistinto. Scuola, prima di salutarci, assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, docenti, ATA, ANIEF ricorda le scadenze e le modalità. Ai nostri microfoni, Chiara Cozzetto.
6: Dallo scorso 10 luglio il Ministero ha avviato le procedure di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il personale docente. Si potrà presentare domanda entro il 23 di luglio. Il personale ATA invece inizierà la procedura di presentazione delle domande dal prossimo 23 luglio e fino al 4 di agosto. Ricordiamo che i docenti a tempo determinato finalizzato al ruolo, laddove ricorrano le condizioni per poter presentare domanda di assegnazione provvisoria, anche eventualmente in deroga per le assegnazioni provvisorie interprovinciali, devono presentare una domanda cartacea, mentre i docenti neoassunti con contratto già a tempo indeterminato presentano la domanda direttamente su istanze online. Indispensabile per la maggior parte delle casistiche per presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale rientrare in una delle deroghe, cioè essere figli di genitori ultra 65 anni oppure avere figli al di sotto dei 14 anni di età, oppure rientrare in altre casistiche come l'assistenza a persona con disabilità grave. www.anief.org, il nostro sito, per trovare la sede della provincia di pertinenza e ottenere consulenza anche per questa procedura.
4: Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
3: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
7: Una cosa è certa, quando arriva il Golden Classic si sente, e come? Anche perché abbiamo una sigla di quelle che picchia mica male, eh? Ben trovati, come va? Tutto a posto? Siete pronti anche oggi per sentire dei pezzi storici della musica degli anni 70-80? Mi auguro di sì. E soprattutto mi auguro che alcune canzoni che vengono fatte ascoltare nel nostro appuntamento vi portino indietro negli anni con dei bei ricordi. Va bene? Abbiamo inteso questa cosa. Solo bei ricordi, mi raccomando. Anche se la vita comunque ogni tanto ci dà anche delle soddisfazioni, o comunque poche soddisfazioni. Va bene, noi a livello musicale però ce la mettiamo tutta per farvi ricordare delle grandi, belle, belle canzoni che sono state quelle che magari vi hanno fatto ballare per la prima volta nella discoteca. Magari anche con, in questo caso, Patria Bella. Lei è già abbastanza importante. Questa è una canzone che forse abbiamo passato due volte da quando esiste il Golden Classic. Si chiama What You Gonna Do It For Me.
3: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: ovviamente una delle voci più soul cariche di una sensualità incredibile. In particolar modo in questa canzone che si chiama Watch and Do It To Me. Va bene, abbiamo aperto il nostro Golden Classic con una voce femminile e io credo che nella prossima canzone che sta per giungere anche l'altra voce femminile sarà una di quelle belle, accompagnata da Herb, che è un personaggio che ha avuto molte partner che diventavano Peaches. Poi dopo ve lo racconto. Adesso noi ci sentiamo questa canzone. A proposito, Patti LaBelle è stata per tanto tempo la leader della formazione Patti LaBelle and the Blue Bills. Ora, True Love Stealer.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Bella questa chitarra elettrica che dà l'idea del rock. Questa canzone prevalentemente soul, prevalentemente funky in alcuni casi. Comunque, sempre bella da ascoltare. Grandi successi di Peaches and Herb. Herb, aspetta, lui si chiamava, adesso aspetta che non me lo ricordo bene, lui era Herb Fame, se non ricordo male. E quella storia che aveva cambiato spesso la famosa Peaches, è vero, ha avuto 7 cantanti che hanno avuto come soprannome questo di Peaches, però in questo caso si va forse sull'originale. Gruppo che comunque un duo americano che è nato, pensate, nel 1966. Vabbè, questo è il Golden Classic, giusto proprio per ricordarvelo. Adesso arriva una bella cosa, una bella sorpresa.
1: Tra poco nel Golden Classic.
2: Sequenza continua.
1: Stai ascoltando Golden Class.

La voce che inoltrava questa canzone era il 1979. Oh sì, formazione composta da tre persone. Alfon Muson era sempre arrabbiato, aveva sempre il Muson, che è stato uno dei grandi che ha fatto nascere i Weather Report, grande formazione degli anni 70 e 80. Poi due signorine, una si chiama Harriet Tarp, o comunque Connie Harvey, che è una delle due componenti della formazione, che è stata anche la vocalist di Tammy Pendergrass nei suoi vari album e nei suoi vari concerti. E poi c'era Janet Wright. Così abbiamo fatto la formazione al completo, insieme a questo album del 1979, appunto, come diceva la voce.

0: con lei che è una grandissima. Si chiama Phyllis Simon. Ma quante canzoni belle ha fatto? Una cifra. Vogliamo dedicare una trasmissione completa a lei.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: passiamo delle canzoni che veramente fanno venire la pelle d'oca. È stato un po' il caso di questo album del 1979 che si chiama How No How To Love You. Bello? Lo ricordate? Va bene. Torniamo dopo con il Golden Classic e con un sacco di belle canzoni.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: sulla tua radio sono i grandi successi degli anni 70-80.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Io mi auguro di non stancare tanto con questo genere musicale, ma io sono convinto che se uno ama la musica di quegli anni, degli anni 80 fino ad arrivare all'89, al 31 di dicembre dell'89, questa musica non stanca assolutamente. Anzi, fa venire in mente che sono stati dei grandi pezzi musicali, sono girati un sacco nelle radio queste canzoni. Era poi un periodo che non avevamo come protagonisti il gruppo degli Aurora, band che arrivava da parte degli Slave, insomma un misto, un Carl Jones, il più importante, forse. Una canzone che, come dicevo prima, è del 1985, anno importantissimo, perché loro con questa canzone hanno veramente fatto notare un salto di grande qualità rispetto ad altre che avevano fatto qualche anno prima, intorno agli anni 80. Anche se comunque di lì c'è roba interessante da ascoltare. Va bene, dai, questo è il Golden Classic, la più bella musica o la migliore musica degli anni 70 e 80. In questo caso torna ancora con I Kinda Like Me insieme a Gloria Gaynor.

non è forse necessario, anche perché ne ha fatti veramente tanti. Diciamo che soprattutto c'è I Will Survive, che è stata un po' quella che qui in Italia l'ha fatta conoscere. 1981, questa era dall'album I Kinda Like Me, ma la canzone era I Can Stand the Pain. 82 e 83 arrivano ora.

0: sequenza continua.
1: Stai ascoltando Golden Classic 1982. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Tutto il meglio della musica degli anni 70-80, sempre con la voce di Marco Del Weiss. Curioso la storia dell'America, perché nascono in Inghilterra, perché i papà di questi signori erano a fare militari in Inghilterra, e Jerry Beckley, Dan Picke e Dewey Bunnell si uniscono, fanno questa band conosciuta al mondo in particolar modo per una canzone che era Horse With No Name, ma poi anche per You Can Do Magic e canzoni un pochettino più frivole, le diciamo in questo modo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.
2: I grandi successi degli anni 70-80.

0: Michela Giovanotto, come fai a dire che questa musica non è bella? Parlo per chi si sta mettendo all'ascolto magari solo in questo momento del Golden Classic ed è un po' giovane. Magari, vabbè, ama un altro genere musicale, ok. Però quando magari parli con qualcuno e dice ma la musica degli anni 70-80, beh, che roba! No, no, caspita, questa era la grande musica, quella con la M maiuscola come definisco io. Ma magari come mio pensiero è anche uguale a quello di qualcun altro che sta in questo momento magari sentendo il Golden Classic. Immagino di sì, dai. Era Norman Connors con I Don't Need Nobody Else.
1: I grandi successi degli anni 70-80

Non è la prima volta che la passiamo nel nostro Golden Classic. Mi sono anche messo gli occhiali perché stavo incominciando ad avere dei seri problemi, data la luminosità dello studio, a leggere alcune canzoni che facevano parte di questo album, che fanno parte di questo album, che è una grande, che cosa? Un grande capolavoro. Lo definiamo tale, dai. Can't Fake That Feeling. Questo è il CD di... Senti? Questo è il CD che sta girando di... questa canzone, Can't Fight That Feeling, con Geraldine Hunt. Stavo guardando sopra, sì, c'era anche No Way, che era molto bella, però potevo proporre anche quella. Glad I'm In Love. E beh, ce n'erano le belle canzoni, sì. Dai, queste qui sono canzoni che sicuramente arriveranno in un'altra occasione. Anche perché di musica nel Golden Classic ne passiamo veramente tanta e viaggiamo sempre nelle note degli anni 70 e 80. In alcuni casi sforacchiamo e andiamo negli anni indietro, 70, ma mai negli anni 90. Questa è una cosa buona. Anche perché, insomma, si va sempre a sentire della gran bella musica. Non che negli anni 90 non ce n'era, però... è un mio pensiero. Cominciamo un'altra era musicale. Qua invece siamo sullo stabile, sulla musica, quella bella bella, che le avevo annunciate. American All American Girl, erano dei Sister Days. Qua era American Generation con Richie Family.

Ricordo che quando era uscita questa canzone mi ero preso una cotta incredibile per questo motivo, che era Altum Best for You Baby. E adesso, a distanza di tanti anni che propongo questo genere musicale, mi emoziona ancora sentirla questa canzone. Mi piace un sacco. Stavo dicendo prima delle canzoni che contiene questo disco, partendo da The Best Disco in Town, che è stato sicuramente uno dei più passati anche alle feste di fine anno, perché insomma è una di quelle canzoni che piace ballare e ascoltare in quelle occasioni. Poi c'era appunto Life is Music, ma soprattutto c'era questa Album My Best for You Baby. Attenzione alla prossima canzone, perché sembra che non voglia mai partire, fa un po' di cose, fa un po' di rigiri su queste note iniziali, poi però quando parte esplode alla grande. Ragazzi miei, qua si sta parlando di Diana Ross.

0: la tromba. Però posso dirvi che c'era la collaborazione di due grandi produttori che erano poi diventati tali, vale dire Nile Rodgers e Bernard Edwards. Basta dirvi questo per dire che la base è sottofondo ed è Lee Shift. quindi siamo veramente sicuri del successo di questa grande canzone, che è stata interpretata dalla signora Diana Ross, che abbiamo ospitato nel nostro appuntamento.
1: Golden Classic, Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
0: Volevo lasciarvi su una bella canzone dolce dolce, ma il tempo non ce lo permette. Sarà per la prossima occasione, del prossimo appuntamento di questa trasmissione che piace, piace, piace. Almeno così mi dicono. Poi non voglio volare troppo, eh. Vabbè, comunque grazie anche a voi che state sentendo questa radio meravigliosa, ma soprattutto a questo appuntamento che tornerà sicuramente con altre grandi canzoni degli anni 70 e 80. Da parte di Marco e del Vice, ciao e ci sentiamo alla prossima.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.
3: Sono le 16 e 7 minuti.
4: Memorandum d'intesa Iran e Stati Uniti sempre più a rischio. Von der Leyen, serve un'età minima per l'accesso ai social. Legge elettorale arriva all'emendamento sulle preferenze. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Lunedì 13 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli, ha aggiunto il portavoce, che ha poi reso noto che l'Iran e Oman non sono riusciti a definire un piano per istituire un meccanismo di gestione di Hormuz. Transiti attraverso lo stretto di fatto azzerati da ieri sera, dice la BBC. Di fronte alla nuova escalation di attacchi, forte rialzo del petrolio. Borse europee fiacche. Intanto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen presenta le linee guida del panel di esperti per la tutela dei minori online in Europa. Spiega: quello su cui siamo già d'accordo è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media, ha dichiarato von der Leyen. Crediamo che siano i genitori a crescere i nostri figli, non algoritmi predatori, ha continuato. Ha evocato la necessità di adeguate restrizioni alle piattaforme legate all'età. Secondo la Presidente della Commissione UE, lo status quo non è più sostenibile, le big tech danneggiano la salute mentale dei minori. Torniamo in Italia, a poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale in discussione. Da domani alla Camera dovrebbe essere depositato a breve un emendamento a firma Fratelli d'Italia e UDC sulle preferenze. Lo si apprende da fonte di maggioranza. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capolista bloccati. L'emendamento al momento, in attesa di ulteriori interlocuzioni nei partiti e tra alleati, non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega. La cronaca: omicidio suicidio in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Shakespeare a Bologna, dove un 82enne avrebbe esploso due colpi di pistola, arma regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86 anni che dormiva nel letto e poi rivolgendo l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Il fatto è avvenuto sabato mattina, ma ne dà notizia oggi il Resto del Carlino. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, a spingere l'uomo al gesto potrebbe essere stata una grave malattia della moglie. L'allarme al 118 si è rivelato inutile, perché per la coppia non c'era già più nulla da fare. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: cubo di Rubik. Devi fare le mosse giuste per vincere, che si imparano solo fallendo ripetutamente. Gianluca Mancini.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Riccardo Cocciante è senza dubbio uno dei più grandi esponenti musicali dei nostri tempi. Nato a Saigon, figlio di padre italiano e madre francese. La sua vocazione internazionale gli ha permesso di imparare ben 9 lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Ho bisogno d'amore per Dio.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Per il film Schindler's List, Steven Spielberg ha raccontato che l'idea iniziale era quella di girare alcune delle sequenze più drammatiche ad Auschwitz, nei luoghi protagonisti di alcune delle pagine più drammatiche dell'umanità. Andò anche sul posto insieme ai suoi operatori, ma, intento a fare delle riprese, la macchina da presa si inceppò. Il regista raccontò di aver sempre inteso quell'episodio come un segno del destino e decise allora di migrare altrove. Si recò dunque a Cracovia per girare buona parte del materiale.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non.

0: Sage Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Sage Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.sageecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Sage Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot.
3: Sono le 17 e 4 minuti.
4: Memorandum d'intesa Iran e Stati Uniti sempre più a rischio. Von der Leyen serve un'età minima per l'accesso ai social. Bologna uccide l'anziana moglie malata e poi si suicida. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, lunedì 13 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli, ha aggiunto il portavoce, che ha poi reso noto che l'Iran e Oman non sono riusciti a definire un piano per istituire un meccanismo di gestione di Hormuz. Transiti attraverso lo stretto di fatto azzerati da ieri sera, dice la BBC, di fronte alla nuova escalation di attacchi, forte rialzo del petrolio, borse europee fiacche. Intanto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen presenta le linee guida del panel di esperti per la tutela dei minori online in Europa. Spiega: quello su cui siamo già d'accordo è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media, ha dichiarato von der Leyen. Crediamo che siano i genitori a crescere i nostri figli, non algoritmi predatori, ha continuato. Ha evocato la necessità di adeguate restrizioni alle piattaforme legate all'età. Secondo la presidente della Commissione UE, lo status quo non è più sostenibile, le big tech danneggiano la salute mentale dei minori. Torniamo in Italia, poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale in discussione. Da domani alla Camera dovrebbe essere depositato a breve un emendamento a firma Fratelli d'Italia e UDC sulle preferenze. Lo si apprende da fonte di maggioranza. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capolista bloccati. L'emendamento al momento, in attesa di ulteriori interlocuzioni nei partiti e tra alleati, non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega. La cronaca: omicidio e suicidio in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Shakespeare a Bologna, dove un 82enne avrebbe esploso due colpi di pistola, arma regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86 anni che dormiva nel letto e poi rivolgendo l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Il fatto è avvenuto sabato mattina, ma ne dà notizia oggi il Resto del Carlino. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, a spingere l'uomo al gesto potrebbe essere stata una grave malattia della moglie. L'allarme al 118 si è rivelato inutile perché per la coppia non c'era già più nulla da fare. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Buon pomeriggio. Solo a 4 Brescia Padova, code a tratti per un precedente incidente tra Peschiera e Desenzano andando in direzione Brescia. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, dove ci sono file a tratti per operazioni precedenti di soccorso tra Binasco e Bereguardo andando in direzione Genova. Auto in coda sul percorso urbano della 4 tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est in direzione Venezia. File anche sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro andando in direzione della tangenziale Est. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
9: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
8: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
10: Eccoci qua amici, bentornati come sempre al centro della musica. Io sono Angelo Moscara, non c'è bisogno che ve lo dico perché vi tengo compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18. Il sabato sono con voi con Al centro della musica weekend dalle 18 alle 19 in questo lunedì 13 di luglio 2026. E siamo a luglio, siamo al mare, siamo in montagna, siamo già in villeggiatura e noi abbiamo ancora 15 giorni insieme, dopodiché anche io andrò in vacanza e vi lascerò un mese con la musica, con la rotazione musicale che è sempre piacevole di Radio Punto. Torneremo poi a settembre con la programmazione della nuova stagione, sarà pressoché uguale. Cominciamo comunque il programma di quest'oggi con Teddy Swims, il brano è Mister Now It All.

voce di Ted Swings qui con noi ad aprire questo programma Al Centro della Musica con Angelo Moscava in questo lunedì 13 di luglio 2026. 13 luglio, compleanno di Luca Bizzarri, il comico, bravissimo, Poi Harrison Ford, Erno Rubik, quello del dado maledetto che non sono mai riuscito a comporre. E poi un grande campione che sta venendo fuori alla grande, che è Lamin Yamal. Il 13 di luglio 1985 è una data importantissima, perché partì il più grande evento musicale in beneficenza della storia della musica, il Live Aid, promosso da Bob Geldof e Midgeur. 16 ore ininterrotte di grande musica rock per combattere la fame in Etiopia. C'erano tanti gruppi per quel concerto, tanti artisti. Ricordo i Queen, ricordo gli Wham, i Duran Duran, me ne vengono in mente tantissimi. C'erano anche loro.

0: Disco Inferno, e questo è Radio Punto Classica che ci siamo ascoltati quest'oggi, il primo appuntamento con Radio Punto Classica. Ci fa venire in mente appunto la febbre del sabato sera, Lorni Tramps, ascoltati in FM qui da Radio Punto, 88.15, 89.10 e 88.8 in DA Plus, in sonorità digitale su tutta la Lombardia. Ci si può anche vedere, potete vedere Radio Punto naturalmente anche in televisione con la Smart TV andando sul sito di Radio Punto, e potete vederla anche sul canale 833. Dopodiché potete scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Potete vederci anche sul computer sul nostro sito radiopunto.it. WhatsAppate, numero di WhatsApp 379 100 26 45. E qui con noi un grande della musica italiana, una grande nuova leva. Lui è Tropico, il brano Quasi Blu.
1: Due ragazzi in una macchina si abbracciano,

0: Stewart qui con noi al centro della musica con il brano Young Turks, giovani turchi, e i giovani hanno sempre delle grosse difficoltà a trovare lavoro anche dopo aversi preso il diploma o dopo aver preso la laurea. È difficile trovare il lavoro per i giovani, ma qui è successo una cosa da record: non ha avuto nemmeno il tempo di festeggiare il diploma che ha subito iniziato a lavorare. Da Salerno ci arriva la storia di maturità da record con protagonista un neodiplomato che nemmeno 24 ore al suo esame orale è stato assunto. Cosimo Pagano Junior è un giovane di 18 anni, diplomato presso l'Istituto Superiore Galileo Di Paolo di Salerno. Il giovane aveva scelto l'indirizzo elettronica e elettrotecnica, ma la scuola offre anche altri sbocchi professionali. Durante il suo percorso scolastico ha svolto il periodo di formazione scuola-lavoro alla Meditel, azienda specializzata in progettazione elettronica avanzata, che lo ha assunto non appena conseguito il diploma. Un record vero. E come da record noi vi lasciamo con il traffico.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio. Sulla 4 Brescia-Padova, code a tratti per un precedente incidente tra Peschiera e Desenzano andando in direzione Brescia. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, dove ci sono file a tratti per operazioni precedenti di soccorso tra Binasco e Bereguardo andando in direzione Genova. Auto in coda sul percorso urbano della 4 tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est in direzione Venezia. File anche sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro, andando in direzione della tangenziale est. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Camilla Cabello, Camilla Cabello, bam bam, un brano che ha già qualche tempo, 2020. Comunque si fanno tanti raduni e questo è veramente strano. A Palm Springs, il primo giugno scorso, nel cuore della California, la leggenda di Marilyn Monroe ha preso vita in una forma spettacolare e collettiva. 1037 persone si sono radunate vestite come la diva, conquistando il Guinness World Record per il più grande raduno di sosia mai organizzato. L'evento si è svolto ai piedi della celebre statua Forever Marilyn, installazione monumentale che riproduce la scena iconica del film Quando la moglie è in vacanza. E visto che parliamo di un classico del cinema, parliamo di Radio.class.

Kissing the Pink qui con noi con One Step qui ad Radio Punto, naturalmente in questo lunedì. Dai, abbiamo parlato del record delle Marilyn, 1307 Marilyn Sosia negli Stati Uniti, comunque a Londra il 28 aprile scorso negli spazi del Chelsea Old Town Hall, un team tutto italiano ha letteralmente riscritto i numeri del Guinness World Record assemblando un tiramisù da 440,58 metri. L'impresa non ha solo battuto il record precedente, ma lo ha quasi raddoppiato, andando ben oltre i 300 metri che gli organizzatori si erano prefissati all'inizio. Per raggiungere questo risultato ci sono voluti 2 giorni di sforzi comuni sotto la guida del maestro Mirko Ricci. E poi bisognava anche mangiarlo, eh? Abbiamo qui con noi il disco Estate.

0: Disco estate per il grande re del pop Michael Jackson. Il brano è Bad e andava molto molto forte nell'estate, appunto negli anni 80. E proprio col disco estate che io vi saluto, vi do appuntamento naturalmente a domani, che è martedì, sempre qui da Radio Punto, sempre naturalmente al centro della musica. Ciao ciao da Angelo Moscara. Ciao.
1: Ascolta.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Memorandum d'intesa Iran e Stati Uniti sempre più a rischio. Von der Leyen, serve un'età minima per l'accesso ai social. Legge elettorale arriva all'emendamento sulle preferenze. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua

0: è una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli, ha aggiunto il portavoce, che ha poi reso noto che l'Iran e Oman non sono riusciti a definire un piano per istituire un meccanismo di gestione di Hormuz. Transiti attraverso lo stretto di fatto azzerati da ieri sera, dice la BBC. Di fronte alla nuova escalation di attacchi, forte rialzo del petrolio. Borse europee fiacche. Intanto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, presenta le linee guida del panel di esperti per la tutela dei minori online in Europa. Spiega: quello su cui siamo già d'accordo è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media, ha dichiarato von der Leyen. Crediamo che siano i genitori a crescere i nostri figli, non algoritmi predatori, ha continuato. Ha evocato la necessità di adeguate restrizioni alle piattaforme legate all'età. Secondo la Presidente della Commissione UE, lo status quo non è più sostenibile, le big tech danneggiano la salute mentale dei minori. Torniamo in Italia, poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale in discussione. Da domani alla Camera dovrebbe essere depositato a breve un emendamento a firma Fratelli d'Italia e UDC sulle preferenze. Lo si apprende da fonte di maggioranza. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capolista bloccati. L'emendamento al momento, in attesa di ulteriori interlocuzioni nei partiti e tra alleati, non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega. La cronaca: omicidio e suicidio in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Shakespeare a Bologna, dove un 82enne avrebbe esploso due colpi di pistola, arma regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86 anni che dormiva nel letto e poi rivolgendo l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Il fatto è avvenuto sabato mattina, ma ne dà notizia oggi il Resto del Carlino. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, a spingere l'uomo al gesto potrebbe essere stata una grave malattia della moglie. L'allarme al 118 si è rivelato inutile perché per la coppia non c'era già più nulla da fare. Era l'ultima notizia per il momento. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque. Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
2: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia, questo è Slow Time. Come sempre a quest'ora vi saluto nella nostra puntata piena zeppa di cose belle e divertenti. Saluto Angelo Moscar, che ci ha fatto compagnia fino ad ora. Ciao Angelo, lui ci ha presentato il centro della musica. Invece noi qui, ovviamente la musica ne ascolteremo. Ascolteremo un bel po' dei brani e i successi internazionali, anche italiani, dagli anni 70, 80, 90 e dei brani attuali. Ci saranno anche due appuntamenti con Radio Punto Classic, che ci regala sempre i migliori successi degli anni 70, e ci saranno anche due dischi estate, visto che siamo in estate, ci piacciono le canzoni estive, ci sta, e poi ci saranno anche i nostri argomenti che vi faremo scoprire tra pochissimo. Come state ragazzi? Comunque capisco benissimo che siamo in piena stagione caldissima, molto caldo, però non importa, perché siamo qui apposta a tenervi compagnia, a farvi alleggerire un po', a portarvi un po' di freschezza con i nostri brani. Infatti il nostro primo brano è già qui, è già pronto per essere ascoltato, per essere goduto. Lui è Neio e ci presenterà About and Gun. Buon ascolto.

0: we go. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: È stato Neio ad aprire la nostra puntata, amici miei. Questo è Slow Time, sono Lilia. E ora siamo in tema delle vacanze, ragazzi. Se siete già in ferie, buon riposo, buon divertimento. Bravi che vi ricordate di noi anche durante le vacanze, davvero bravi. E complimenti. Se dovete ancora partire, però, avete già prenotato tutto? Ma quale tipo di alloggio preferite? Questa è la domanda, perché ne esistono di tutti i tipi ormai. Gli alberghi classici, case vacanza, case condivise, case sull'albero, magari case bubble, tipo una bolla in mezzo alla natura, case igloo, insomma c'è tutto e di più ormai. Poi dipende dal fatto se viaggiate con i bambini o meno, con gli amici, con la famiglia. Chiaro che non si può prendere un alloggio troppo spartano se viaggiamo con i bambini, per esempio, ma forse questo tipo di alloggio andrebbe bene per qualsiasi categoria di viaggiatori. Tra poco scopriamo il perché e qual è.

la voce di Gloria Gaynor fa stare molto molto bene, Never Say Goodbye, così si intitola il suo brano, e l'abbiamo ascoltato all'interno del nostro primo appuntamento con Radio.Classic, come sempre, che è presente ogni mezz'ora. Ma c'è una cosa che piace praticamente a tutti, e prima che pensate chissà cosa, vi dico già subito che stiamo parlando dei viaggi. Eh sì, è vero, a tutti piace viaggiare, o quasi, perlomeno, ma l'unico difetto dei viaggi è che potrebbero costare tanto, anzi nella maggior parte dei casi è proprio così, ed è per quello che quest'anno sta prendendo sempre più piede la nuova tendenza, quella dello scambio case. Siccome gli alloggi turistici costano sempre di più, ora c'è un'altra soluzione. Quindi come funziona sta cosa dello scambio case? È molto semplice, c'è un sito dedicato a tutti gli interessati, si chiama Home Exchange, e lì si può postare un annuncio oppure rispondere a quello che ci è piaciuto. Se per esempio vogliamo andare in Spagna, a Malaga per dire, cerchiamo un annuncio con una casa posizionata lì, disponibile, e in cambio offriamo casa nostra per una vacanza in Italia. Invece, nello scambio case possono partecipare anche le persone dello stesso paese, e questo tipo di alloggio fa risparmiare tante spese, ovviamente. Però ci sono anche alcuni difetti, ad esempio per il fatto che è una casa di qualcuno, non sempre ci sono tutti i comfort che ci aspettiamo da un alloggio turistico. Ma una cosa è sicura, è un'esperienza molto più autentica, non solo per il fatto di com'è la casa, cosa c'è, cosa non c'è, ma anche dove è posizionata, spesso fuori dalle zone turistiche, che è una cosa molto interessante. Quindi sta a noi capire cosa ci piace di più: vivere in un luogo da un turista o da un residente a 360 gradi. Voi cosa scegliereste?

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: E ancora ascoltiamo New Wave inglese, questo è il genere che ci piace molto ed è per quello che torniamo sempre ad ascoltare i brani di questo tipo di genere, di questa musica. The Politics of Dancing, così si intitola questo brano, pubblicato nel febbraio del 1983 come singolo di debutto. È la title track del loro album di debutto in studio. La canzone è stata scritta dal tastierista, corista e cofondatore del gruppo Paul Fishman, ed è per quello che ha ancora più valore questo brano, però comunque in ogni caso ci piace, sì, questa è la verità. Amici miei, allora, avete mai sentito di questa tendenza di scambio case? Adesso, visto che stiamo parlando spesso delle vacanze e gli alloggi turistici costano sempre tanto, questo potrebbe essere una soluzione. Per esempio, se avete una casa disponibile, casa vostra o casa secondaria, ovviamente magari meglio non casa vostra, ma qualche casa che è vuota, che potete dare in cambio alla casa dove andrete in vacanza. Quindi così funziona scambio case. C'è un apposito sito dove si può rispondere oppure pubblicare un annuncio, e così è veramente un'interessante come idea, così guadagnano tutte e due, nel senso ne approfittano tutte e due lati di questa, come dire, di questo scambio, di questo trattato. E se vogliamo pensarci a quanti soldi risparmiamo, sicuramente sì, amici miei, sì, potrebbe essere un'idea. Su questa nota noi ci fermiamo solo per qualche istante. Slow Time torna anche con la seconda parte. Sono Lilia, ve lo prometto. Noi ci sentiamo tra pochissimo, e ora Infotraffico AC Lombardia.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio sulla 4 Brescia-Padova, code a tratti per un precedente incidente tra Peschiera e Desenzano andando in direzione Brescia. Auto in coda sul percorso urbano della 4 alla barriera di Milano Est verso Torino e Trapero e Cormano verso Venezia. File poi sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sulla A9 Milano-Chiasso dalle 22 alle 5 è chiuso il tratto tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Mentre sulla diramazione Gallarate-Gattico dalle 21 alle 5 è chiusura del tratto tra il bivio per la 8 dei Laghi e Besnate verso la 26 dei Terfori. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Sì, è lui, la sua voce che ci piace davvero tanto, che appena la sentiamo il caldo, il calore del cuore e dell'anima. Lui è Marco Mengoni ed è proprio lui ad aprire la nostra seconda parte. Tutti i miei ricordi, bellissimo, bellissimo brano davvero. Sono Lilia e vi ricordo che se volete ascoltare i brani così, ma anche di più, molto di più, basta andare sul nostro sito radio.it. E la cosa bella è che potete ascoltarci davvero in tutto il mondo, anche in vacanza, per cui andate sul nostro sito radio.it e cliccate su una delle due iconcine che vi usciranno subito. Se cliccate su quella a destra ci ascolterete in video, su quella a sinistra in audio. Se siete ancora qui a Milano in provincia, allora cercateci sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15 e in DAB Plus invece in tutta Lombardia, per cui scegliete voi. La cosa sicura è che i brani ci sono sempre qui e non si fermano mai. Infatti ora è arrivato il momento di Radio Punto Classica, quell'appuntamento che ci regala sempre i migliori successi degli anni 70. Anche questa volta sarà così, per cui non dico altro. Buon ascolto.

come promesso, Radio. Classic fa stare sempre molto molto bene, perché i brani che ricaviamo, che scaviamo nel passato, che ricordiamo all'interno della nostra puntata, sono veramente meravigliosi. Infatti questo che abbiamo appena ascoltato si intitola Goodbye Stranger di Supertramp, sono sicuro che vi sia piaciuto. E invece i giocattoli, esistono dei giocattoli che ci affascinano anche da adulti? Eh sì, veramente è così, succede perché abbiamo dei bei ricordi della nostra infanzia, del come giocavamo con questi giocattoli, delle emozioni che provavamo. Ognuno ha il proprio giocattolo preferito, ma oso dire che tanti di noi amano ancora adesso la Lego. È vero? La famosa leggendaria Lego. Ci sono quelli che la collezionano anche, conosco alcune persone che hanno una collezione grandiosa e proprio a casa loro. Ma Lego è quella cosa che si può ammirare anche all'esterno, ci sono tante mostre per gli appassionati e non solo. Anche a New York appare una creazione di Lego di dimensioni piuttosto importanti. Tra poco la scopriamo insieme a voi, cari ascoltatori, restate con noi.

Soulful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: È da tanto che non li sentivamo, è vero ragazzi, Take That, abbiamo ricordato il loro brano iconico Parade, gli anni 90. Invece gli amanti della Lego sarete molto contenti a scoprire questa notizia. Vi verrà subito la voglia di andare a New York, ve lo dico già subito. Ma come mai? Perché proprio lì, fino al 19 luglio, si può ammirare la coppa gigantesca dei mondiali della FIFA, fatta interamente dai mattoncini della Lego. Ci sono voluti ben un milione di pezzi, anzi 1,36 milioni per essere precisi. Ricordiamoci che la coppa, essendo gigantesca, è alta 8 metri circa. Ma comunque c'è tutta la storia dietro. È stata costruita nella Repubblica Ceca da 56 persone e ci hanno messo 7.000 ore per completare tutto, pensate un po'. Quindi questa grande opera unisce gli appassionati sia di Lego, della Lego, che del calcio. Sì, perché infatti l'ha inaugurata Cafu, il campione del mondo del calcio brasiliano del 2002. È stato un grande evento e hanno partecipato tante persone, come potete immaginare. Alcuni hanno avuto anche la fortuna di poter mettere sopra gli ultimi mattoncini della costruzione. Che bello! Quindi, se vi capita di essere a New York in questi giorni, sappiate che al Rockefeller Plaza fino al 19 luglio sarà esposta questa meraviglia della Lego. Il 19 luglio non è una data scelta a caso, infatti l'ultimo giorno dei mondiali, e anche se non siete né tifosi né gli amanti della Lego, è comunque una cosa molto interessante da vedere. E poi potrebbe essere una bella scusa per passare da New York proprio così al volo, e magari si potesse viaggiare nel mondo in un battibaleno. Sogniamo un po', ragazzi. Beh, questa la conoscete sicuramente, è stata infatti la nostra canzone all'interno del nostro appuntamento con Disco Estate. Non a caso abbiamo scelto questa canzone, si intitola Macarena, del duo spagnolo Los del Rio, pubblicata nel 1993 come estratto dal loro album in studio A Mi Me Gusta. Allora, non c'è bisogno da ricordarvi questo brano, perché avrete sicuramente sentito nelle discoteche, nelle spiagge, nelle feste, magari negli alberghi dove c'è l'animazione, insomma, molto molto conosciuto, molto allegro questo brano, ed è il brano più adatto possibile a tenerci compagnia proprio adesso in questa stagione estiva. Amici miei, se non sapevate, allora sappiate che fino al 19 luglio si può ammirare la coppa gigantesca dei mondiali della FIFA, fatta interamente dai mattoncini della Lego, che è alta circa 8 metri, a New York. Nella Plaza, come dicevamo, c'è un indirizzo specifico, Rockefeller Plaza, solo fino al 19 luglio però. E poi questa data è molto, diciamo, ha tanto significato, perché questa è la data della fine dei mondiali, per cui, visto che stiamo parlando della Coppa del Mondo, fino al 19 luglio si può ammirare questa meraviglia della Lego. È stata è un'opera che ovviamente c'è dietro tanto, tanto lavoro, tante persone che ci hanno lavorato, 56 persone per essere precise, e sicuramente se avete la possibilità di essere a New York in questi giorni sarà una cosa molto interessante da vedere. Amici, su questa nota purtroppo noi dobbiamo fermarci, perché la nostra puntata è arrivata alla fine. La voce che avete sentito è stata quella di Lilia. Vi auguro buon proseguimento di questa serata. Noi ci sentiamo domani, sempre dalle ore 18, sempre qui su Radio Punto. A domani, ciao.
1: Radio Punto.
2: Se il mondo assomiglia.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: Memorandum d'intesa Iran e Stati Uniti sempre più a rischio. Von der Leyen serve un'età minima per l'accesso ai social. A Bologna uccide l'anziana moglie malata e poi si suicida. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi. Sono stati

0: Gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli, ha aggiunto il portavoce, che ha poi reso noto che l'Iran e Oman non sono riusciti a definire un piano per istituire un meccanismo di gestione di Hormuz. Transiti attraverso lo stretto di fatto azzerati da ieri sera, dice la BBC. Di fronte alla nuova escalation di attacchi, forte rialzo del petrolio. Borse europee fiacche. Intanto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen presenta le linee guida del panel di esperti per la tutela dei minori online in Europa. Spiega: quello su cui siamo già d'accordo è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media, ha dichiarato von der Leyen. Crediamo che siano i genitori a crescere i nostri figli, non algoritmi predatori, ha continuato. Ha evocato la necessità di adeguate restrizioni alle piattaforme legate all'età. Secondo la presidente della Commissione UE, lo status quo non è più sostenibile, le big tech danneggiano la salute mentale dei minori. Torniamo in Italia, a poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale in discussione. Da domani alla Camera dovrebbe essere depositato a breve un emendamento a firma Fratelli d'Italia e UDC sulle preferenze. Lo si apprende da fonte di maggioranza. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capolista bloccati. L'emendamento al momento, in attesa di ulteriori interlocuzioni nei partiti e tra alleati, non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega. La cronaca: omicidio-suicidio in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Shakespeare a Bologna, dove un 82enne avrebbe esploso due colpi di pistola, arma regolarmente detenuta, uccidendo la moglie, 86 anni, che dormiva nel letto, e poi rivolgendo l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Il fatto è avvenuto sabato mattina, ma ne dà notizia oggi il Resto del Carlino. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, a spingere l'uomo al gesto potrebbe essere stata una grave malattia della moglie. L'allarme al 118 si è rivelato inutile, perché per la coppia non c'era già più nulla da fare. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera sulla 9 Milano Chiasso, auto incolonnate per operazioni doganali tra Como Montelempino e Chiasso verso il confine. Traffico in uscita da Milano sulla Milano Med all'altezza di Paderno Dugnano. Auto in coda poi sul percorso urbano della 4 tra Pero e Cormano verso Venezia. File anche sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est di Milano. Sulla 9 Milano-Chiasso dalle 22 alle 5 è chiuso il tratto tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, mentre sulla diramazione Gallarate-Gattico dalle 21 alle 5 è chiusura del tratto tra il bivio per la 8 dei Laghi e Besnate verso la 26 dei Trafori. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio, internet, televisione, radio, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato inizialmente in prevalenza soleggiato sulla nostra penisola. Poi dal pomeriggio sopraggiungeranno temporali sparsi a partire dalle Alpi, poi in sconfinamento graduale su prealpi e pianure del nord. Temperature massime che saranno in conseguente flessione di qualche grado, stabili invece al centro-sud dove continuerà a splendere il sole e il clima si manterrà molto caldo ed estivo. Venti che risulteranno in prevalenza deboli con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore del Parco Nazionale Waterdon in Alberta, uno spettacolo naturale rarefatto e fugace prende vita. Le Cameron Falls, normalmente limpide e tranquille, si tingono di un sorprendente rosa dopo forti piogge. L'acqua trascina con sé un sedimento rossastro chiamato argillite, ricco di ferro ossidato e proveniente da Ruby Ridge, che incanta chi ha la fortuna di assistervi. Il fenomeno, così raro, è difficile da immortalare. Una fotografa, Rochelle Coffey, ha dovuto attendere 6 anni e molte visite prima di vederlo e riuscire a documentarlo. Solitamente può verificarsi 1 o 2 volte all'anno, soprattutto in maggio-giugno, dopo piogge particolarmente intense, ma la sua durata è limitata a poche ore.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti.

0: 19 e 58 minuti.
1: Memorandum d'intesa Iran e Stati Uniti sempre più a rischio. Von der Leyen, serve un'età minima per l'accesso ai social. Legge elettorale arriva all'emendamento sulle preferenze. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Medio Oriente in apertura di giornale. Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli, ha aggiunto il portavoce, che ha poi reso noto che l'Iran e Oman non sono riusciti a definire un piano per istituire un meccanismo di gestione di Hormuz. Transiti attraverso lo stretto di fatto azzerati da ieri sera, dice la BBC. Di fronte alla nuova escalation di attacchi, forte rialzo del petrolio. Borse europee fiacche. Intanto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen presenta le linee guida del panel di esperti per la tutela dei minori online in Europa. Spiega: quello su cui siamo già d'accordo è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media, ha dichiarato von der Leyen. Crediamo che siano i genitori a crescere i nostri figli, non algoritmi predatori, ha continuato. Ha evocato la necessità di adeguate restrizioni alle piattaforme legate all'età. Secondo la Presidente della Commissione UE, lo status quo non è più sostenibile, le big tech danneggiano la salute mentale dei minori. Torniamo in Italia, a poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale in discussione. Da domani alla Camera dovrebbe essere depositata a breve un emendamento a firma Fratelli d'Italia e UDC sulle preferenze. Lo si apprende da fonte di maggioranza. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capolista bloccati. L'emendamento al momento, in attesa di ulteriori interlocuzioni nei partiti e tra alleati, non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega. La cronaca: omicidio-suicidio in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Shakespeare a Bologna, dove un 82enne avrebbe esploso due colpi di pistola, arma regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86 anni che dormiva nel letto e poi rivolgendo l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Il fatto è avvenuto sabato mattina, ma ne dà notizia oggi il Resto del Carlino. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, a spingere l'uomo al gesto potrebbe essere stata una grave malattia della moglie. L'allarme al 118 si è rivelato inutile perché per la coppia non c'era già più nulla da fare. Era l'ultima notizia per il momento. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato inizialmente in prevalenza soleggiato sulla nostra penisola. Poi dal pomeriggio sopraggiungeranno temporali sparsi a partire dalle Alpi, poi in sconfinamento graduale su prealpi e pianure.

0: del nord. Temperature massime che saranno in conseguente flessione di qualche grado, stabili invece al centro-sud dove continuerà a splendere il sole e il clima si manterrà molto caldo ed estivo. Venti che risulteranno in prevalenza deboli con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buonasera, traffico tornato scorrevole sulla regione. Sulla 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 è chiuso il tratto tra Como, Monte Olimpino e Chiasso andando in direzione della Svizzera. Sulla diramazione Gallarate Gattico dalle 21 alle 5 chiusura del tratto tra il bivio per l'A8 dei Laghi e Besnate andando in direzione dei trafori. Per i treni, sulla Milano Malpensa Aeroporto da oggi al 17, dal 20 al 24 luglio, lavori e modifiche alla circolazione tra Gallarate e Malpensa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
5: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: Spot.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Quando la band degli ABBA iniziò ad avere successo, fu costretta a chiedere all'azienda ittica omonima il permesso di utilizzarne il nome. Permesso accordato, a patto che la stessa azienda ittica potesse mantenere il suo. In Svezia, chi lo desidera può tuttora acquistare il pesce dell'azienda ABBA.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Gal Gadot, durante la lavorazione di Wonder Woman nel 2017, era incinta della sua seconda figlia. Quando venne richiamata sul set per dei reshoot, cosa comune nei blockbuster, era però ormai di 5 mesi. Allora le applicarono delle bende nella zona della pancia, di colore verde. Così, in post-produzione, gli addetti agli effetti visivi riuscirono a fare in modo che non si notasse la sua gravidanza. A questo punto, sua figlia Maya potrà sempre dire di aver combattuto con lei in battaglia. Taglia.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

0: 55 minuti.
1: Memorandum d'intesa Iran e Stati Uniti sempre più a rischio. Von der Leyen serve un'età minima per l'accesso ai social. Bologna uccide l'anziana

0: visita il sito www.agnef.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli, ha aggiunto il portavoce, che ha poi reso noto che l'Iran e Oman non sono riusciti a definire un piano per istituire un meccanismo di gestione di Hormuz. Transiti attraverso lo stretto di fatto azzerati da ieri sera, dice la BBC. Di fronte alla nuova escalation di attacchi, forte rialzo del petrolio. Borse europee fiacche. Intanto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, presenta le linee guida del panel di esperti per la tutela dei minori online in Europa. Spiega: quello su cui siamo già d'accordo è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media, ha dichiarato von der Leyen. Crediamo che siano i genitori a crescere i nostri figli, non algoritmi predatori, ha continuato. Ha evocato la necessità di adeguate restrizioni alle piattaforme legate all'età. Secondo la presidente della Commissione UE, lo status quo non è più sostenibile, le big tech danneggiano la salute mentale dei minori. Torniamo in Italia, a poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale in discussione. Da domani alla Camera dovrebbe essere depositato a breve un emendamento a firma Fratelli d'Italia e UDC sulle preferenze. Lo si apprende da fonte di maggioranza. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capolista bloccati. L'emendamento al momento, in attesa di ulteriori interlocuzioni nei partiti e tra alleati, non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega. La cronaca: omicidio-suicidio in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Shakespeare a Bologna, dove un 82enne avrebbe esploso due colpi di pistola, arma regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86 anni che dormiva nel letto e poi rivolgendo l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Il fatto è avvenuto sabato mattina, ma ne dà notizia oggi il Resto del Carlino. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, a spingere l'uomo al gesto potrebbe essere stata una grave malattia della moglie. L'allarme al 118 si è rivelato inutile perché per la coppia non c'era già più nulla da fare. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Studia il passato se vuoi prevedere il futuro. Confucio.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

Nel cuore della giungla del Petén, in Guatemala, è stata rivelata una città mai antica quasi 3.000 anni, Los Abuelos. Grazie alla tecnologia LIDAR, archeologi hanno mappato una metropoli precedentemente invisibile, completa di piramidi, monumenti e persino un intricato sistema di irrigazione che raccoglieva e distribuiva l'acqua con sorprendente efficienza durante le stagioni secche. Il ritrovamento sfida l'immagine di un passato isolato e dimostra che civiltà evolute e ingegnose, con forte capacità di pianificazione urbana e ingegneristica, esistevano già in epoche remote. Le canalizzazioni d'acqua, gestite con cura, tenevano viva l'agricoltura in ambienti dove molti altri avrebbero fallito. Los Abuelos non è soltanto una scoperta archeologica, ma una finestra sul genio tecnico dei Maya ante litteram. Ogni nuova roccia svelata racconta quanto ancora possiamo imparare da civiltà antiche, tuttora celate dalle foreste.

0: Ben ritrovati. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show. Restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: 2 agosto 1980, ore 10:25. Nella sala d'aspetto della seconda classe della stazione di Bologna Centrale esplode un ordigno a tempo contenuto in una valigia abbandonata e uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. È uno degli atti terroristici più grave del secondo dopoguerra.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 5 minuti.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

Nel 1986 il video di Take On Me degli AA vince 6 premi agli MTV Music Awards. Miglior nuovo artista in un video, miglior video di concetto, video più sperimentale, miglior regia, migliori effetti speciali e scelta degli spettatori. Ed è stato nominato per altri 2 premi, miglior video di gruppo e video dell'anno.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Gli imprevisti su un set sono sempre dietro l'angolo e durante le riprese della Storia Infinita caddero i due incisivi all'imperatrice bambina che portava ancora i denti da latte. Vi immaginate se avesse recitato senza i denti anteriori? Bisognava ripristinare il suo aspetto regale, un paio di denti finti e il gioco è fatto. Peccato che questo le causò un balbettio e difficoltà nell'articolazione del linguaggio e ci vollero tantissime ore di addestramento per superare il problema. Ma allora, non si poteva semplicemente aspettare che le ricrescessero?

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

10 del mattino e mi scoppia la testa come se avessi bevuto una botte di vino o fossi stata la mia festa. Apro la finestra, è ancora buio, butto nulla per strada ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le 7. Apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Nel 1989 Tim Berners-Lee, fisico e informatico inglese, realizza all'interno dei laboratori del CERN di Ginevra un sistema di condivisione di dati testuali e multimediali, dando origine all'HTML, consentendo di collegare tra loro tutti i documenti attraverso link e dando origine alla nascita del World Wide Web, la grande ragnatela mondiale.

0: realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music.
1: Wonderful.

0: resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: È mezzanotte e 3 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: E 5 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 2:01.